o bermuda spessuto de yonku umang. Ubo muda spessuto de yonku umang. En isabi fo shu wa nya bo muda hen, hu abi fo begi aksi pardon fo sondu bika gadu taki. Enyen wor tu taki no wasa ma de son de sondu. De su abi fo aksi pardon fo apichape. Love you one. Da mo begi apichape. Garu papa we taki yo gantangi. Fu samadi yu de papa, we bless you nengaru, we axi pardon garu, fu we sondu, fu we foutu, fu ala foutu sa umeke na troon, fu yu fesimasa garu, we axi yu vergeving, we axi yu reiniging, we axi yu suivering papa. Takie vergeef wi, takie heilig wi, takie reinig wi, takie suiver wi masa garu. Takie abulu fu yu ewasi wi total papa, fu wi ede gomiti wi futu papa, taki abulu fu dalam, ewasi wi total papa. We taki yu gantangi fu abigi fasi fu yu masa agadu, ayyanin fu ko unen Jesus. Taki akhanada fu yu elombo towi, de yang aneti. Papa, de bo fati fu wi, wi chayi den konatron fu yu fesi masa agadu. Fu yu wasi en reinig de bo fati fu yu fu wi masa agadu. Wasi en kinde papa. Make the day eke fayu wani den de masa agadu. Aso we begi papa. Genade, genade, genade gi ibi wan. Genade masa agadu. Genade wi e begi papa. Iyane fu kone Jesus. Pardon papa. Fu ala foutu. Aso we begi. Masa agadu. We taki yu gantangi fu yu genade. Bika e fu akisi genade waman. Weki wan day. Ta ukisi genade. Mi anga de wanje aliki ala ukisi genade fu ade diga du opoya. Ta we gigan tangi fu diu siwiti de ne giwa genade. Mo ameke ade fu di giwia so mi ka pasa fu so so. Mi ka ala minute fu li bietel, ala seconde etel, ala yu, ala de, ala wiki, ala mun, ala yali etel. Vene mbalangere ku vene wan gansani papa taki yu weki witi de. Efu abegi ugantangi gigantangi tewe gigantangi masagadu anyane fuko ni Jesus gantangi tangi fa momenti ya gantangi fu yu lobby gantangi fu yu genade gantangi fu yu leti gantangi fu yu kaiwi pu na de pesi pe ube de kopocha inya letini fu yu gantangi fu yu kaiwi pu na ibi dungwini di ube de tawan be jafaga tiki de be pocha faga tiki tawan de be teyen tawan de be pocha wan pesi afeyanti be chaide ngo dipi gwanda. Magadu yu kaiwi pu. Ainya dungu ine ipochu kwa inya leti ini papa. And we de ya so gadu. Dora khanada fu yu. A leti fu yu eschein abawi. Make a leti fu yu schein gaba. Ibi osukamba anda. Di e aliki ibi aliki mang pede si du aliki. Make a leti fu yu gwenya usu inya nda. Make a la dungu di beja ini josu ini wa ima sa gadu. Make a glory fu yu papa. Fende pesha ini josu ini de masa gadu. Masagadu ala banou tu di be banou tu de sama masagadu espesu tu de yonku umang gadu meki a leti fu yu shengwe ini josuini e meki a dungu wai datina abegi metaki yu gantangi masagadu lobi wang mi wang meldo tu taki wang fu den wawiki pasakale ido be abi wang training programa. U forsoem pikiso we axi pardon fa pishape taki fu beko tegu taki wan programa bede ate special for the young vrouwen to as kurse ICT day for the young vrouwen and wo holi mbaka wa ICT programa wan training da di wo holi mbaka da wo meldo update fu sa participer fu sa sene de yonko wanko o prober fu guaini de buurt ini sokosu we mogelijk pe usabitaki fu yonku umande na de pesha pe. Wo prober fu gwa ini de omgeving ape mo. So dat di ala samakan kisha gelegenheid fu participer. Ya de so antale isi da wo meke duidelijk. A u. So, we daigona begi pisi. Isabi mi begwa wang camp. A camp beholi na se fu portal de gona sefu fancy busi. Entero mi be gona camp da gadu be